Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci i castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 9 settembre. Ariete, questa giornata vi chiede di mettere da parte la fretta e di scegliere con maggiore attenzione dove investire le vostre energie. In amore potete capire meglio cosa desiderate. Toro, la giornata favorisce una maggiore concretezza e vi aiuta a distinguere ciò che merita attenzione e ciò che invece può aspettare. Sul lavoro potete trovare delle soluzioni. Gemelli, una giornata vivace nella quale potreste ricevere informazioni capaci di modificare un vostro progetto. In amore avete voglia di capire meglio una persona. Cancro. Sul lavoro una richiesta potrebbe arrivare in un momento poco opportuno, ma riuscirete a gestirla in maniera molto tranquilla. Leone, la luna nel vostro segno vi rende più visibili e la vicinanza di Giove amplifica la vostra sicurezza. Sul lavoro una vostra idea può ottenere maggiore attenzione. Vergine, sul lavoro avete la possibilità di correggere un dettaglio che potrebbe fare una grande differenza. In amore, una persona potrebbe dimostrarvi il proprio interesse. Bilancia, in amore avete voglia di sentirvi scelti ed apprezzati. Una conversazione sincera può chiarire una situazione. Sul lavoro non potete pretendere di accontentare tutti. Scorpione, state attraversando una fase in cui osservate molto prima di agire e questo atteggiamento può tornarvi utile. In amore una persona vi interessa. Sagittario, sul lavoro un'idea può diventare interessante se saprete trasformarla in qualcosa di veramente concreto. In amore potreste ricevere un invito o una proposta. Capricorno, la luna vi invita a rivedere una priorità e a liberarvi di un impegno che non ha più lo stesso valore di qualche tempo fa. In amore il partner potrebbe chiedervi una maggiore presenza. Acquario, una giornata utile per uscire dagli schemi e guardare una situazione da un'angolazione completamente diversa. In amore potete rendere più solido un rapporto. Pesci, avete una sensibilità particolare nel cogliere ciò che gli altri non dicono apertamente. In amore una persona potrebbe farvi capire ciò che prova attraverso un comportamento concreto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continuerà a proteggere la Sardegna anche nella giornata di mercoledì, garantendo condizioni di tempo prevalentemente stabile, asciutto e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Situazione simile sulle zone interne settentrionali, dove tuttavia dalla sera potrà comparire qualche addensamento nuvoloso in più. Lungo alcuni tratti costieri non si esclude la formazione di nubi basse durante la notte e nelle prime ore del mattino, destinate generalmente a dissolversi con il passare delle ore. Precipitazioni sostanzialmente assenti. Temperature. Temperature ancora decisamente elevate per il periodo. Nelle zone interne le massime potranno raggiungere diffusamente i 34-36 gradi, con valori localmente anche superiori nelle aree tradizionalmente più calde. Lungo le coste il caldo sarà generalmente più contenuto grazie all'influenza del mare e delle brezze. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, con progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti sud-orientali, assumendo spesso caratteristiche di brezza. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Da giovedì cambio di scenario. Mercoledì rappresenterà probabilmente l'ultima giornata pienamente dominata dall'anticiclone. Già nel corso della giornata potranno comparire i primi segnali di cambiamento, con un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto verso sera. Da giovedì correnti più fresche di origine atlantica dovrebbero raggiungere la Sardegna, determinando un progressivo indebolimento dell'alta pressione. Potrebbe così aprirsi una fase più variabile e instabile, accompagnata da un ridimensionamento delle temperature e dalla possibilità di rovesci e locali temporali. Il peggioramento, almeno inizialmente, dovrebbe risultare modesto e non uniforme sull'intera isola. Distribuzione e intensità dei fenomeni richiederanno ulteriori aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 9 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
2: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: like what's happening. He's too much. Ride, daddy, ride. Hi-yo, dinosaur. Ride, daddy, ride. Get 'em, man. Like Hillsville.
1: Mercoledì 9 settembre 2026, la Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 9 settembre. Ariete, questa giornata vi chiede di mettere da parte la fretta e di scegliere con maggiore attenzione dove investire le vostre energie. In amore potete capire meglio cosa desiderate. Toro, la giornata favorisce una maggiore concretezza e vi aiuta a distinguere ciò che merita attenzione e ciò che invece può aspettare. Sul lavoro potete trovare delle soluzioni. Gemelli, una giornata vivace nella quale potreste ricevere informazioni capaci di modificare un vostro progetto. In amore avete voglia di capire meglio una persona. Cancro. Sul lavoro una richiesta potrebbe arrivare in un momento poco opportuno, ma riuscirete a gestirla in maniera molto tranquilla. Leone, la luna nel vostro segno vi rende più visibili e la vicinanza di Giove amplifica la vostra sicurezza. Sul lavoro una vostra idea può ottenere maggiore attenzione. Vergine, sul lavoro avete la possibilità di correggere un dettaglio che potrebbe fare una grande differenza. In amore, una persona potrebbe dimostrarvi il proprio interesse. Bilancia, in amore avete voglia di sentirvi scelti ed apprezzati. Una conversazione sincera può chiarire una situazione. Sul lavoro non potete pretendere di accontentare tutti. Scorpione, state attraversando una fase in cui osservate molto prima di agire e questo atteggiamento può tornarvi utile. In amore una persona vi interessa. Sagittario, sul lavoro un'idea può diventare interessante se saprete trasformarla in qualcosa di veramente concreto. In amore potreste ricevere un invito o una proposta. Capricorno, la luna vi invita a rivedere una priorità e a liberarvi di un impegno che non ha più lo stesso valore di qualche tempo fa. In amore il partner potrebbe chiedervi una maggiore presenza. Acquario, una giornata utile per uscire dagli schemi e guardare una situazione da un'angolazione completamente diversa. In amore potete rendere più solido un rapporto. Pesci, avete una sensibilità particolare nel cogliere ciò che gli altri non dicono apertamente. In amore una persona potrebbe farvi capire ciò che prova attraverso un comportamento concreto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: We got Dimple.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

Questi sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

vuole spaccarmi la faccia se non mi tolgo fuori dai piedi. E intanto il padrone del bar vuole che paghi il mio cappuccino.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 9 settembre. Ariete, questa giornata vi chiede di mettere da parte la fretta e di scegliere con maggiore attenzione dove investire le vostre energie. In amore potete capire meglio cosa desiderate. Toro, la giornata favorisce una maggiore concretezza e vi aiuta a distinguere ciò che merita attenzione e ciò che invece può aspettare. Sul lavoro potete trovare delle soluzioni. Gemelli, una giornata vivace nella quale potreste ricevere informazioni capaci di modificare un vostro progetto. In amore avete voglia di capire meglio una persona. Cancro. Sul lavoro una richiesta potrebbe arrivare in un momento poco opportuno, ma riuscirete a gestirla in maniera molto tranquilla. Leone, la luna nel vostro segno vi rende più visibili e la vicinanza di Giove amplifica la vostra sicurezza. Sul lavoro una

0: La vostra idea può ottenere maggiore attenzione. Vergine, sul lavoro avete la possibilità di correggere un dettaglio che potrebbe fare una grande differenza. In amore, una persona potrebbe dimostrarvi il proprio interesse. Bilancia, in amore avete voglia di sentirvi scelti ed apprezzati. Una conversazione sincera può chiarire una situazione. Sul lavoro non potete pretendere di accontentare tutti. Scorpione, state attraversando una fase in cui osservate molto prima di agire e questo atteggiamento può tornarvi utile. In amore una persona vi interessa. Sagittario, sul lavoro un'idea può diventare interessante se saprete trasformarla in qualcosa di veramente concreto. In amore potreste ricevere un invito o una proposta. Capricorno, la luna vi invita a rivedere una priorità e a liberarvi di un impegno che non ha più lo stesso valore di qualche tempo fa. In amore il partner potrebbe chiedervi una maggiore presenza. Acquario, una giornata utile per uscire dagli schemi e guardare una situazione da un'angolazione completamente diversa. In amore potete rendere più solido un rapporto. Pesci, avete una sensibilità particolare nel cogliere ciò che gli altri non dicono apertamente. In amore una persona potrebbe farvi capire ciò che prova attraverso un comportamento concreto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continuerà a proteggere la Sardegna anche nella giornata di mercoledì, garantendo condizioni di tempo prevalentemente stabile, asciutto e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Situazione simile sulle zone interne settentrionali, dove tuttavia dalla sera potrà comparire qualche addensamento nuvoloso in più. Lungo alcuni tratti costieri non si esclude la formazione di nubi basse durante la notte e nelle prime ore del mattino, destinate generalmente a dissolversi con il passare delle ore. Precipitazioni sostanzialmente assenti. Temperature. Temperature ancora decisamente elevate per il periodo. Nelle zone interne le massime potranno raggiungere diffusamente i 34-36 gradi, con valori localmente anche superiori nelle aree tradizionalmente più calde. Lungo le coste il caldo sarà generalmente più contenuto grazie all'influenza del mare e delle brezze. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, con progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti sud-orientali, assumendo spesso caratteristiche di brezza. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Da giovedì cambio di scenario. Mercoledì rappresenterà probabilmente l'ultima giornata pienamente dominata dall'anticiclone. Già nel corso della giornata potranno comparire i primi segnali di cambiamento, con un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto verso sera. Da giovedì correnti più fresche di origine atlantica dovrebbero raggiungere la Sardegna, determinando un progressivo indebolimento dell'alta pressione. Potrebbe così aprirsi una fase più variabile e instabile, accompagnata da un ridimensionamento delle temperature e dalla possibilità di rovesci e locali temporali. Il peggioramento, almeno inizialmente, dovrebbe risultare modesto e non uniforme sull'intera isola. Distribuzione e intensità dei fenomeni richiederanno ulteriori aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 9 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: paese.
1: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
2: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
1: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
2: Troppo Forti con Alex De Sì.
3: Hai capito?
4: Ho capito sì, mica sono scemo.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 9 settembre. Ariete, questa giornata vi chiede di mettere da parte la fretta e di scegliere con maggiore attenzione dove investire le vostre energie. In amore potete capire meglio cosa desiderate. Toro, la giornata favorisce una maggiore concretezza e vi aiuta a distinguere ciò che merita attenzione e ciò che invece può aspettare. Sul lavoro potete trovare delle soluzioni. Gemelli, una giornata vivace nella quale potreste ricevere informazioni capaci di modificare un vostro progetto. In amore avete voglia di capire meglio una persona. Cancro. Sul lavoro una richiesta potrebbe arrivare in un momento poco opportuno, ma riuscirete a gestirla in maniera molto tranquilla. Leone, la luna nel vostro segno vi rende più visibili e la vicinanza di Giove amplifica la vostra sicurezza. Sul lavoro una vostra idea può ottenere maggiore attenzione. Vergine, sul lavoro avete la possibilità di correggere un dettaglio che potrebbe fare una grande differenza. In amore, una persona potrebbe dimostrarvi il proprio interesse. Bilancia, in amore avete voglia di sentirvi scelti ed apprezzati. Una conversazione sincera può chiarire una situazione. Sul lavoro non potete pretendere di accontentare tutti. Scorpione, state attraversando una fase in cui osservate molto prima di agire e questo atteggiamento può tornarvi utile. In amore una persona vi interessa. Sagittario, sul lavoro un'idea può diventare interessante se saprete trasformarla in qualcosa di veramente concreto. In amore potreste ricevere un invito o una proposta. Capricorno, la luna vi invita a rivedere una priorità e a liberarvi di un impegno che non ha più lo stesso valore di qualche tempo fa. In amore il partner potrebbe chiedervi una maggiore presenza. Acquario, una giornata utile per uscire dagli schemi e guardare una situazione da un'angolazione completamente diversa. In amore potete rendere più solido un rapporto. Pesci, avete una sensibilità particolare nel cogliere ciò che gli altri non dicono apertamente. In amore una persona potrebbe farvi capire ciò che prova attraverso un comportamento concreto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovani.

Conosci bene questa specie d'amore, come conosci questa. Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Mercoledì 9 settembre 2026, la Chiesa celebra San Pietro Claver, la luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la giornata nazionale della memoria dei marinai dispersi in mare. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo de Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico, avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Speridi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: More music in the mix.
2: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Idea News Magazine.
1: C'è qualcosa nel nostro modo di vivere la quotidianità che continua a non tornare. Un senso di stanchezza sottile, un'ansia senza nome che sale improvvisa, o quella sensazione costante di essere disconnessi. Come se stessimo cercando di captare una stazione radio, ma sentissimo soltanto un rumore di fondo. Benvenuti a tutti. In questa inchiesta affronteremo il tema della sofferenza emotiva e mentale, leggendolo attraverso il filtro della biologia teorica e della fisica frequenziale. È doveroso precisare che le ipotesi qui presentate uniscono studi accademici sulla neurocardiologia e sulla pineale a interpretazioni speculative della biologia quantistica. Sebbene la medicina ufficiale attribuisca l'accumulo di metalli e lo stress a fattori ambientali e stili di vita ordinari senza confermare teorie di alterazione frequenziale del DNA, questo viaggio intende offrire una chiave di lettura interdisciplinare sul disagio contemporaneo. Le antiche civiltà lo sapevano da millenni e la biologia quantistica oggi lo richiama. L'essere umano non è un sistema chiuso, è una straordinaria antenna biologica. Pensiamo alla ghiandola pineale. Posizionata nel centro del nostro cervello, racchiude microcristalli di calcite dotati di proprietà piezoelettriche. Non è solo la sede della melatonina, è un trasduttore capace di convertire i segnali elettromagnetici sottili in stati di consapevolezza. Pensiamo al DNA. Gli studi del biofisico Fritz Albert Popp evidenziano come la nostra doppia elica emetta e riceva deboli impulsi luminosi, i biofotoni. Infine pensiamo al cuore, con un sistema nervoso intrinseco di oltre 40.000 neuroni, genera un campo magnetico ben 5.000 volte più potente di quello del cervello. Se tutti questi elementi lavorano in armonia, l'uomo vive in uno stato di percezione espansa, intuito e profonda stabilità emotiva. Ma cosa succede quando questo sistema viene sottoposto a un'interferenza costante? La nostra inchiesta evidenzia un'azione che si sviluppa su tre livelli ben precisi. Primo la chimica. Il fluoruro, il cloro e i metalli pesanti presenti nelle matrici ambientali e negli alimenti industriali accelerano la calcificazione della pineale. Secondo le frequenze. Il carico di elettrosmog generato dalle reti di nuova generazione sovrascrive la risonanza di Schumann. La frequenza naturale della Terra a 7,83 Hz, su cui il nostro cervello si sintonizza nei momenti di rilassamento e rigenerazione. Terzo, la perdita di conduttività. Un'alimentazione priva di microelementi vivi altera la conducibilità cellulare. Risultato, l'antenna del nostro DNA smette di trasmettere segnali puliti. Quando l'antenna si spegne, la mente ne paga le conseguenze. Senza la coerenza cardiaca, il cervello riceve un segnale d'allarme continuo. L'amigdala prende il sopravvento e il sistema nervoso rimane bloccato nella modalità di attacco o fuga. È qui che nascono gli attacchi di panico improvvisi, l'ansia generalizzata e quel senso di depressione e svuotamento che colpisce molte persone. Nel tentativo di sedare questo rumore di fondo, ci si rifugia nelle dipendenze dall'alcol, dagli psicofarmaci, dalle sostanze, dalla ludopatia, la trappola del gioco d'azzardo che promette una scossa dopaminergica immediata per colmare l'assenza di senso. Si cerca la solitudine perché il mondo esterno appare troppo caotico, o ci si ritira all'interno di cerchie sociali ristrette e dello stesso sesso per cercare una protezione e un'empatia che la società attuale fatica a garantire. Ma la teoria del caos ci insegna che anche la più piccola variazione all'interno di un sistema complesso può ribaltare l'intero scenario. Non siamo pedine impotenti. Riprendere il controllo della nostra antenna biologica è possibile. Inizia dalla bonifica di ciò che introduciamo nel nostro corpo. Passa per la riduzione del carico elettromagnetico e si consolida attraverso le pratiche di respirazione e coerenza cardiaca. E se da soli avvertiamo che il carico di interferenze è troppo forte, non dobbiamo esitare a cercare un aiuto concreto. Frequentare centri dedicati alla meditazione, allo yoga o a discipline di riequilibrio corporeo come il Pilates può fare la differenza. Sono spazi protetti dove guidare il sistema nervoso fuori dal cortocircuito, scaricare le tensioni e ritrovare la nostra centratura. Spegnere l'interferenza significa riaccendere la nostra natura originaria. La tecnologia deve servire all'uomo, non desintonizzarlo. Da Miriana, grazie per aver seguito questa inchiesta. Ci risentiamo al prossimo approfondimento.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Radio. Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
3: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 9 settembre. Ariete, questa giornata vi chiede di mettere da parte la fretta e di scegliere con maggiore attenzione dove investire le vostre energie. In amore potete capire meglio cosa desiderate. Toro, la giornata favorisce una maggiore concretezza e vi aiuta a distinguere ciò che merita attenzione e ciò che invece può aspettare. Sul lavoro potete trovare delle soluzioni. Gemelli, una giornata vivace nella quale potreste ricevere informazioni capaci di modificare un vostro progetto. In amore avete voglia di capire meglio una persona. Cancro. Sul lavoro una richiesta potrebbe arrivare in un momento poco opportuno, ma riuscirete a gestirla in maniera molto tranquilla. Leone, la luna nel vostro segno vi rende più visibili e la vicinanza di Giove amplifica la vostra sicurezza. Sul lavoro una vostra idea può ottenere maggiore attenzione. Vergine, sul lavoro avete la possibilità di correggere un dettaglio che potrebbe fare una grande differenza. In amore, una persona potrebbe dimostrarvi il proprio interesse. Bilancia, in amore avete voglia di sentirvi scelti ed apprezzati. Una conversazione sincera può chiarire una situazione. Sul lavoro non potete pretendere di accontentare tutti. Scorpione, state attraversando una fase in cui osservate molto prima di agire e questo atteggiamento può tornarvi utile. In amore una persona vi interessa. Sagittario, sul lavoro un'idea può diventare interessante se saprete trasformarla in qualcosa di veramente concreto. In amore potreste ricevere un invito o una proposta. Capricorno, la luna vi invita a rivedere una priorità e a liberarvi di un impegno che non ha più lo stesso valore di qualche tempo fa. In amore il partner potrebbe chiedervi una maggiore presenza. Acquario, una giornata utile per uscire dagli schemi e guardare una situazione da un'angolazione completamente diversa. In amore potete rendere più solido un rapporto. Pesci, avete una sensibilità particolare

0: Cogliere ciò che gli altri non dicono apertamente. In amore una persona potrebbe farvi capire ciò che prova attraverso un comportamento concreto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continuerà a proteggere la Sardegna anche nella giornata di mercoledì, garantendo condizioni di tempo prevalentemente stabile, asciutto e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Situazione simile sulle zone interne settentrionali, dove tuttavia dalla sera potrà comparire qualche addensamento nuvoloso in più. Lungo alcuni tratti costieri non si esclude la formazione di nubi basse durante la notte e nelle prime ore del mattino, destinate generalmente a dissolversi con il passare delle ore. Precipitazioni sostanzialmente assenti. Temperature. Temperature ancora decisamente elevate per il periodo. Nelle zone interne le massime potranno raggiungere diffusamente i 34-36 gradi, con valori localmente anche superiori nelle aree tradizionalmente più calde. Lungo le coste il caldo sarà generalmente più contenuto grazie all'influenza del mare e delle brezze. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, con progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti sud-orientali, assumendo spesso caratteristiche di brezza. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Da giovedì cambio di scenario. Mercoledì rappresenterà probabilmente l'ultima giornata pienamente dominata dall'anticiclone. Già nel corso della giornata potranno comparire i primi segnali di cambiamento, con un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto verso sera. Da giovedì correnti più fresche di origine atlantica dovrebbero raggiungere la Sardegna, determinando un progressivo indebolimento dell'alta pressione. Potrebbe così aprirsi una fase più variabile e instabile, accompagnata da un ridimensionamento delle temperature e dalla possibilità di rovesci e locali temporali. Il peggioramento, almeno inizialmente, dovrebbe risultare modesto e non uniforme sull'intera isola. Distribuzione e intensità dei fenomeni richiederanno ulteriori aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 9 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Mercoledì 9 settembre 2026, la Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano. Nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani. Nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Nova.
7: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
8: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Fate presto. Veniteci a salvare. Tutto.

0: Due minuti, un libro.
1: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2000

0: www.benvenutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 9 settembre. Ariete, questa giornata vi chiede di mettere da parte la fretta e di scegliere con maggiore attenzione dove investire le vostre energie. In amore potete capire meglio cosa desiderate. Toro, la giornata favorisce una maggiore concretezza e vi aiuta a distinguere ciò che merita attenzione e ciò che invece può aspettare. Sul lavoro potete trovare delle soluzioni. Gemelli, una giornata vivace nella quale potreste ricevere informazioni capaci di modificare un vostro progetto. In amore avete voglia di capire meglio una persona. Cancro. Sul lavoro una richiesta potrebbe arrivare in un momento poco opportuno, ma riuscirete a gestirla in maniera molto tranquilla. Leone, la luna nel vostro segno vi rende più visibili e la vicinanza di Giove amplifica la vostra sicurezza. Sul lavoro una vostra idea può ottenere maggiore attenzione. Vergine, sul lavoro avete la possibilità di correggere un dettaglio che potrebbe fare una grande differenza. In amore, una persona potrebbe dimostrarvi il proprio interesse. Bilancia, in amore avete voglia di sentirvi scelti ed apprezzati. Una conversazione sincera può chiarire una situazione. Sul lavoro non potete pretendere di accontentare tutti. Scorpione, state attraversando una fase in cui osservate molto prima di agire e questo atteggiamento può tornarvi utile. In amore una persona vi interessa. Sagittario, sul lavoro un'idea può diventare interessante se saprete trasformarla in qualcosa di veramente concreto. In amore potreste ricevere un invito o una proposta. Capricorno, la luna vi invita a rivedere una priorità e a liberarvi di un impegno che non ha più lo stesso valore di qualche tempo fa. In amore il partner potrebbe chiedervi una maggiore presenza. Acquario, una giornata utile per uscire dagli schemi e guardare una situazione da un'angolazione completamente diversa. In amore potete rendere più solido un rapporto. Pesci, avete una sensibilità particolare nel cogliere ciò che gli altri non dicono apertamente. In amore una persona potrebbe farvi capire ciò che prova attraverso un comportamento concreto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no? E voilà ragazzi, eccoci di nuovo insieme per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio di 52 minuti che dedichiamo alla musica da discoteca più importante del momento, più importante ormai di questa estate sulla Via del Tramonto. È un po' triste dirlo, insomma, noi sappiamo bene il perché. Ci attendono poi i mesi più freddi, i mesi invernali, quelli con minor luce. Insomma, con tutto quello che ne consegue. L'estate sta finendo, cantavano tanti anni fa, almeno 40 anni fa, i Righeira, vabbè, ma noi non possiamo certamente farcene una crisi, anche perché la musica ci aiuta ad affrontare la situazione, vero? Intanto andiamo col nuovo di Prospa.
5: You say I'm your only one, but I need you to prove it.

Direttamente dal regno di Sua Maestà Britannica, il Prospa con la sua Good Girl ci ha regalato un nuovo pezzo che sicuramente ci accompagnerà per tutto l'autunno 2026. Ormai questo ragionamento lo dobbiamo fare, ragazzi, perché basta guardare il calendario, eh? Andiamo con un pezzo invece che ci ricorda benissimo l'estate 2026, quando l'Umberto Balzanelli DJ da Mantova ha pensato bene di riproporre in versione attualissima un grande successo degli 883 degli anni 90, eh? Beh, il sound è il suo, non ci si sbaglia mica. Non c'è nemmeno bisogno di nominarlo l'Umberto Balzanelli DJ.

Per il momento, ragazzi, stiamo suonando tutti i pezzi dell'estate 2026. Beh, del resto, insomma, il 21 settembre deve ancora arrivare, quindi ci stanno tutti, Tutti. Intanto siamo arrivati anche all'appuntamento con lo sguardo di quelli che saranno i temi delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno e quest'oggi, amici, parleremo di saggezza, perché ce n'è bisogno di saggezza. Non ce n'è mai abbastanza e più mi sembra che il mondo proceda e meno ce ne sia. Magari è la mia impressione, però. Quindi parleremo di saggezza nell'aforisma del giorno e verso la conclusione invece, verso la conclusione c'è dell'altro. E lasciamo tutto in sospeso? Ma sì, dai. Che c'è un po' di suspense, che non guasta.

0: Mi sono distratto un attimo, è già finito il tempo della prima parte. Mi dispiace perché questo motivo è veramente bello e raffinato. Vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini. Da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
4: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica dance più importante del momento, più importante dell'estate 2026, ma a questo punto voi sapete bene che dobbiamo dare spazio al primo flashback di giornata. Sono due flashback, il primo apre la seconda parte e il secondo apre la terza parte del nostro appuntamento, quindi noi non ci perdiamo in chiacchiere, non facciamo altro che agevolare il percorso delle canzoni. Tra 4 minuti comunque, amici, ritorneremo a parlarvi della musica più importante dell'estate 2026, ma adesso un tuffo nel passato ed obbligo.

Dite la verità che ogni tanto è bello andare a recuperare i grandi successi del passato, che molto spesso noi mettiamo in un angolino della nostra memoria, ma poi rimangono lì e fanno le ragnatele. Noi siamo qua apposta anche per regalarvi appunto i grandi successi del passato, cioè andare a riprendere i successi che ci hanno accompagnato negli anni scorsi. Intanto noi si prosegue, amici, ora ritorniamo alla musica di questo 2026, la musica dell'estate 2026, che sebbene insomma sta per arrivare alla sua conclusione, comunque ci regala ancora tante belle soddisfazioni. Non sono tanto musicali perché ci rimangono i ricordi di quelle che sono state le nostre vacanze. Poi tra poco ci sarà anche l'appuntamento con l'aforisma del giorno, per non mandare il cervello all'ammasso, una frase che ci aiuta quest'oggi a riflettere sulla saggezza.

L'estate del 2026 ci ha regalato anche la cover di un pezzo di Spiller del 1999 con la meravigliosa voce educatissima di Sofia Lis Bextor, eh? Bene ragazzi, siamo arrivati all'appuntamento con il primo dei due spazi non musicali all'interno di Get Up and Dance, ovvero l'aforisma del giorno, che quest'oggi ci porta a parlare di saggezza. Il saggio non dice tutto quello che pensa, ma pensa tutto quello che dice. Ragazzi, come si fa a dare torto a Seneca? Mamma mia, quanto è vero. Quante volte diciamo delle cose che sarebbe meglio tenersi in gola. Poi magari ci pentiamo di averle dette. Vabbè, dai, Tiremi Nance. Andiamo avanti.

0: Andiamo avanti. Sì, andiamo in pausa, ragazzi.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: E così ragazzi, anche quest'oggi siamo entrati nella nostra terza ed ultima parte di Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, che anche in questa occasione, come sempre accade, lascia spazio per qualche minuto alla musica che si ballava in discoteca un po' di annetti fa, eh? Quindi ci concediamo 4 minuti di distacco dal 2026, ma tra pochissimo ragazzi non preoccupatevi, tra poco si ritorna con la musica di questa estate quasi al tramonto, eh?

Ma quanto l'abbiamo ballata questa Follow Me, ragazzi? Mamma mia! Ci siamo stancati di ballarla! Questo è stato il nostro secondo flashback di oggi, secondo ed ultimo, non ce ne saranno altri. D'ora in poi, da qui alla conclusione, la nostra attenzione sarà tutta rivolta alla musica dell'estate 2026. Saturday Night.

E così, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi all'appuntamento con la parte più divertente del nostro programma. Stiamo parlando del sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane tra amiche. Sai, mio marito questa mattina mi ha fatto recapitare 50 rose rosse. Beh, non sei contenta? Stasera mi tocca aprirgli le gambe. Scusami, e metterle in un vaso?

0: La storia di questo motivo è molto particolare, ma purtroppo ho scaduto, che italiano, ho esaurito il tempo, oppure il tempo è scaduto e quindi io devo chiudere con Get Up and Dance, ma vi prometto che ve la racconterò. Marco Mario ha terminato, io vi ringrazio tutti per l'ascolto, alla prossima di Get Up and Dance, ciao!
1: Game over.

0: Cile.
1: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continuerà a proteggere la Sardegna anche nella giornata di mercoledì, garantendo condizioni di tempo prevalentemente stabile, asciutto e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Situazione simile sulle zone interne settentrionali, dove tuttavia dalla sera potrà comparire qualche addensamento nuvoloso in più. Lungo alcuni tratti costieri non si esclude la formazione di nubi basse durante la notte e nelle prime ore del mattino, destinate generalmente a dissolversi con il passare delle ore. Precipitazioni sostanzialmente assenti. Temperature. Temperature ancora decisamente elevate per il periodo. Nelle zone interne le massime potranno raggiungere diffusamente i 34-36 gradi, con valori localmente anche superiori nelle aree tradizionalmente più calde. Lungo le coste il caldo sarà generalmente più contenuto grazie all'influenza del mare e delle brezze. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, con progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti sud-orientali, assumendo spesso caratteristiche di brezza. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Da giovedì cambio di scenario. Mercoledì rappresenterà probabilmente l'ultima giornata pienamente dominata dall'anticiclone. Già nel corso della giornata potranno comparire i primi segnali di cambiamento, con un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto verso sera. Da giovedì correnti più fresche di origine atlantica dovrebbero raggiungere la Sardegna, determinando un progressivo indebolimento dell'alta pressione. Potrebbe così aprirsi una fase più variabile e instabile, accompagnata da un ridimensionamento delle temperature e dalla possibilità di rovesci e locali temporali. Il peggioramento, almeno inizialmente, dovrebbe risultare modesto e non uniforme sull'intera isola. Distribuzione e intensità dei fenomeni richiederanno ulteriori aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 9 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 9 settembre. Ariete, questa giornata vi chiede di mettere da parte la fretta e di scegliere con maggiore attenzione dove investire le vostre energie. In amore potete capire meglio cosa desiderate. Toro, la giornata favorisce una maggiore concretezza e vi aiuta a distinguere ciò che merita attenzione e ciò che invece può aspettare. Sul lavoro potete trovare delle soluzioni. Gemelli, una giornata vivace nella quale potreste ricevere informazioni capaci di modificare un vostro progetto. In amore avete voglia di capire meglio una persona. Cancro. Sul lavoro una richiesta potrebbe arrivare in un momento poco opportuno, ma riuscirete a gestirla in maniera molto tranquilla. Leone, la luna nel vostro segno vi rende più visibili e la vicinanza di Giove amplifica la vostra sicurezza. Sul lavoro una vostra idea può ottenere maggiore attenzione. Vergine, sul lavoro avete la possibilità di correggere un dettaglio che potrebbe fare una grande differenza. In amore, una persona potrebbe dimostrarvi il proprio interesse. Bilancia, in amore avete voglia di sentirvi scelti ed apprezzati. Una conversazione sincera può chiarire una situazione. Sul lavoro non potete pretendere di accontentare tutti. Scorpione, state attraversando una fase in cui osservate molto prima di agire e questo atteggiamento può tornarvi utile. In amore una persona vi interessa. Sagittario, sul lavoro un'idea può diventare interessante se saprete trasformarla in qualcosa di veramente concreto. In amore potreste ricevere un invito o una proposta. Capricorno, la luna vi invita a rivedere una priorità e a liberarvi di un impegno che non ha più lo stesso valore di qualche tempo fa. In amore il partner potrebbe chiedervi una maggiore presenza. Acquario, una giornata utile per uscire dagli schemi e guardare una situazione da un'angolazione completamente diversa. In amore potete rendere più solido un rapporto. Pesci, avete una sensibilità particolare nel cogliere ciò che gli altri non dicono apertamente. In amore una persona potrebbe farvi capire ciò che prova attraverso un comportamento concreto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Mercoledì 9 settembre 2026. La Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la giornata nazionale della memoria dei marinai dispersi in mare. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, due anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere e donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: SOS Noia.
7: AI per trovare il corso perfetto.

0: Buone intenzioni e poi nulla.
1: Ovvero come smettere di procrastinare i vostri sogni nel cassetto e trovare il corso perfetto.
2: Sono pillole di AI.
0: E dai, succede a tutti, si arriva a settembre e si arriva con una lista di buoni propositi di cose da fare.
1: Ah, fisso, quest'anno faccio ceramica, quest'anno studio teatro, voglio imparare la fotografia professionale.
0: E poi provi a cercare un corso in città e ti scontri contro la cruda realtà. Siti web comunali aggiornati all'ultima volta al 2024. Orari che iniziano mentre sei ancora in coda in tangenziale e a prezzi da capogiro.
1: Il risultato? Alle 8 di sera ti ritrovi in pigiama sul divano a mangiare patatine mentre guardi un documentario a caso, chiedendoti dove sia finita la tua vita sociale.
0: Ma prima di rassegnarti a un'esistenza da pantofolai cronici, la tecnologia ci mette a disposizione un filtro magico per il tempo libero.
1: La prima applicazione geniale per sbloccare la situazione si chiama Course Finder AI.
0: È un aggregatore intelligente che scandaglia sia i corsi dal vivo, sia nella vostra zona che quelli online.
1: La cosa fantastica è che non vi fa perdere tempo con liste infinite. Inserite i vostri orari reali, tipo libero solo il martedì dopo le 19:30 e il vostro budget massimo.
0: E l'AI incrocia le opzioni migliori confrontando recensioni, prezzi e distanze, mettendo su un piatto d'argento il corso di ceramica o di recitazione dietro casa magari.
1: Niente più chiamata a vuoto alle segreterie o sorprese sull'orario d'inizio. Trovate al volo la classe giusta per i vostri ritmi senza stress.
0: E se invece volete imparare qualcosa di super specifico, come la fotografia notturna o l'editing video, ma il vostro budget al momento è pari a zero,
1: lì trasformiamo ChatGPT o Claude nel vostro rettore universitario personale.
0: Ecco, invece di vagare a caso tra milioni di video dispersi su YouTube, chiedete alla AI di strutturarvi un piano di studio completo.
1: Le dite: voglio imparare la fotografia da zero in 6 settimane, dedicando 20 minuti a sera. Usiamo solo risorse e tutorial gratuiti.
0: E l'AI vi organizza un vero e proprio programma accademico passo passo. Lunedì le basi dell'esposizione, mercoledì la composizione, venerdì esercizio pratico sul campo.
1: Selezionando per voi solo i video migliori, le guide PDF più chiare e dandovi persino i compiti a casa per verificare i progressi.
0: Ormai pare chiaro, usare l'intelligenza artificiale per organizzare i propri hobby vi permette di investire su voi stessi senza sacrificare la vita privata.
1: Perché il tempo dopo il lavoro è vostro e merita di essere riempito con le cose che vi fanno stare bene.
0: Spegnete la TV, scegliete la vostra passione e

0: Cuesta, cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
2: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
1: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
3: Due minuti, un libro.
4: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. E proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: C'è qualcosa nel nostro modo di vivere la quotidianità che continua a non tornare. Un senso di stanchezza sottile, un'ansia senza nome che sale improvvisa, o quella sensazione costante di essere disconnessi. Come se stessimo cercando di captare una stazione radio, ma sentissimo soltanto rumore di fondo. Benvenuti a tutti. In questa inchiesta affronteremo il tema della sofferenza emotiva e mentale, leggendolo attraverso il filtro della biologia teorica e della fisica frequenziale. È doveroso precisare che le ipotesi qui presentate uniscono studi accademici sulla neurocardiologia e sulla pineale a interpretazioni speculative della biologia quantistica. Sebbene la medicina ufficiale attribuisca l'accumulo di metalli e lo stress a fattori ambientali e stili di vita ordinari senza confermare teorie di alterazione frequenziale del DNA, questo viaggio intende offrire una chiave di lettura interdisciplinare sul disagio contemporaneo. Le antiche civiltà lo sapevano da millenni e la biologia quantistica oggi lo richiama. L'essere umano non è un sistema chiuso, è una straordinaria antenna biologica. Pensiamo alla ghiandola pineale. Posizionata nel centro del nostro cervello, racchiude microcristalli di calcite dotati di proprietà piezoelettriche. Non è solo la sede della melatonina, è un trasduttore capace di convertire i segnali elettromagnetici sottili in stati di consapevolezza. Pensiamo al DNA. Gli studi del biofisico Fritz Albert Popp evidenziano come la nostra doppia elica emetta e riceva deboli impulsi luminosi, i biofotoni. Infine pensiamo al cuore, con un sistema nervoso intrinseco di oltre 40.000 neuroni, genera un campo magnetico ben 5.000 volte più potente di quello del cervello. Se tutti questi elementi lavorano in armonia, l'uomo vive in uno stato di percezione espansa, intuito e profonda stabilità emotiva. Ma cosa succede quando questo sistema viene sottoposto a un'interferenza costante? La nostra inchiesta evidenzia un'azione che si sviluppa su tre livelli ben precisi. Primo, la chimica. Il fluoruro, il cloro e i metalli pesanti presenti nelle matrici ambientali e negli alimenti industriali accelerano la calcificazione della pineale. Secondo, le frequenze. Il carico di elettrosmog generato nelle reti di nuova generazione sovrascrive la risonanza di Schumann. La frequenza naturale della Terra a 7,83 Hz, su cui il nostro cervello si sintonizza nei momenti di rilassamento e rigenerazione. Terzo, la perdita di conduttività. Un'alimentazione priva di microelementi vivi altera la conducibilità cellulare. Risultato, l'antenna del nostro DNA smette di trasmettere segnali puliti. Quando l'antenna si spegne, la mente ne paga le conseguenze. Senza la coerenza cardiaca, il cervello riceve un segnale d'allarme continuo. L'amigdala prende il sopravvento e il sistema nervoso rimane bloccato nella modalità di attacco o fuga. È qui che nascono gli attacchi di panico improvvisi, l'ansia generalizzata e quel senso di depressione e svuotamento che colpisce molte persone. Nel tentativo di sedare questo rumore di fondo, ci si rifugia nelle dipendenze dall'alcol, dagli psicofarmaci, dalle sostanze, dalla ludopatia, la trappola del gioco d'azzardo che promette una scossa dopaminergica immediata per colmare l'assenza di senso. Si cerca la solitudine perché il mondo esterno appare troppo caotico, o ci si ritira all'interno di cerchie sociali ristrette e dello stesso sesso per cercare una protezione e un'empatia che la società attuale fatica a garantire. Ma la teoria del caos ci insegna che anche la più piccola variazione all'interno di un sistema complesso può ribaltare l'intero scenario. Non siamo pedine impotenti. Riprendere il controllo della nostra antenna biologica è possibile. Inizia dalla bonifica di ciò che introduciamo nel nostro corpo. Passa per la riduzione del carico elettromagnetico e si consolida attraverso le pratiche di respirazione e coerenza cardiaca. E se da soli avvertiamo che il carico di interferenze è troppo forte, non dobbiamo esitare a cercare un aiuto concreto. Frequentare centri dedicati alla meditazione, allo yoga o a discipline di riequilibrio corporeo come il Pilates può fare la differenza. Sono spazi protetti dove guidare il sistema nervoso fuori dal cortocircuito, scaricare le tensioni e ritrovare la nostra centratura. Spegnere l'interferenza significa riaccendere la nostra natura originaria. La tecnologia deve servire all'uomo, non desintonizzarlo. Da Miriana, grazie per aver seguito questa inchiesta. Ci risentiamo al prossimo approfondimento.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
3: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
2: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuia Fuia Slow.

0: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continuerà a proteggere la Sardegna anche nella giornata di mercoledì, garantendo condizioni di tempo prevalentemente stabile, asciutto e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Situazione simile sulle zone interne settentrionali, dove tuttavia dalla sera potrà comparire qualche addensamento nuvoloso in più. Lungo alcuni tratti costieri non si esclude la formazione di nubi basse durante la notte e nelle prime ore del mattino, destinate generalmente a dissolversi con il passare delle ore. Precipitazioni sostanzialmente assenti. Temperature. Temperature ancora decisamente elevate per il periodo. Nelle zone interne le massime potranno raggiungere diffusamente i 34-36 gradi, con valori localmente anche superiori nelle aree tradizionalmente più calde. Lungo le coste il caldo sarà generalmente più contenuto grazie all'influenza del mare e delle brezze. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, con progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti sud-orientali, assumendo spesso caratteristiche di brezza. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Da giovedì cambio di scenario. Mercoledì rappresenterà probabilmente l'ultima giornata pienamente dominata dall'anticiclone. Già nel corso della giornata potranno comparire i primi segnali di cambiamento, con un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto verso sera. Da giovedì correnti più fresche di origine atlantica dovrebbero raggiungere la Sardegna, determinando un progressivo indebolimento dell'alta pressione. Potrebbe così aprirsi una fase più variabile e instabile, accompagnata da un ridimensionamento delle temperature e dalla possibilità di rovesci e locali temporali. Il peggioramento, almeno inizialmente, dovrebbe risultare modesto e non uniforme sull'intera isola. Distribuzione e intensità dei fenomeni richiederanno ulteriori aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 9 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Mercoledì 9 settembre 2026, la Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continuerà a proteggere la Sardegna anche nella giornata di mercoledì, garantendo condizioni di tempo prevalentemente stabile, asciutto e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Situazione simile sulle zone interne settentrionali, dove tuttavia dalla sera potrà comparire qualche addensamento nuvoloso in più. Lungo alcuni tratti costieri non si esclude la formazione di nubi basse durante la notte e nelle prime ore del mattino, destinate generalmente a dissolversi con il passare delle ore. Precipitazioni sostanzialmente assenti. Temperature. Temperature ancora decisamente elevate per il periodo. Nelle zone interne le massime potranno raggiungere diffusamente i 34-36 gradi, con valori localmente anche superiori nelle aree tradizionalmente più calde. Lungo le coste il caldo sarà generalmente più contenuto grazie all'influenza del mare e delle brezze. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, con progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti sud-orientali, assumendo spesso caratteristiche di brezza. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Da giovedì cambio di scenario. Mercoledì rappresenterà probabilmente l'ultima giornata pienamente dominata dall'anticiclone. Già nel corso della giornata potranno comparire i primi segnali di cambiamento, con un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto verso sera. Da giovedì correnti più fresche di origine atlantica dovrebbero raggiungere la Sardegna, determinando un progressivo indebolimento dell'alta pressione. Potrebbe così aprirsi una fase più variabile e instabile, accompagnata da un ridimensionamento delle temperature e dalla possibilità di rovesci e locali temporali. Il peggioramento, almeno inizialmente, dovrebbe risultare modesto e non uniforme sull'intera isola. Distribuzione e intensità dei fenomeni richiederanno ulteriori aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 9 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
2: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Radio 2.

che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

In Black and White Arcata Italia con la sua Mediterraneo si continua. Abbiamo un brano degli un po' di brani degli anni 60 a partire da Con te sulla spiaggia. Questo è Nico Fidenco.

Il grande Fred Bongusto in Black and White, Arcata Italia. Abbiamo ascoltato un paio di brani degli anni 60. Torniamo agli anni 80 con Sergio Caputo e Vado alle Hawaii.

super sconto, prezzo mai visto, ultimi pezzi disponibili. Sembra un affare, vero? Prima di acquistare online, conta fino a 10. Sempre più siti truffa si spacciano per veri negozi online e una volta pagato potresti non rivedere più i tuoi soldi. Vai su convienesaperlo.agcm.it e scopri il decalogo per comprare in sicurezza. AGCM, ci puoi contare. Iniziativa a cura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, finanziata dal MIMIT, Fondo a Vantaggio dei Consumatori. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

grandi classici degli anni 60 nel Black and White Radio Italia. Era Piero Focaccia con Stessa spiaggia, stesso mare. Cambiamo, c'è Loredana Bertè. Non è la versione dance, ma è la versione originale di In alto mare.

0: noi italiani siamo forti. E quando incontriamo un ostacolo, beh, quella è la via per diventare grandi. Sappiamo vincere soli
1: o tutti insieme.
0: E imparare da ogni sconfitta, perché così è lo sport, perché così siamo noi.
2: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ministro per lo Sport e i Giovani. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
4: Black and white, targato Italia, il meglio della musica italiana di oggi e di ieri.
5: Oh, che bella questa terza parte di Black and White, targato Italia. C'è Lucio Dalla, com'è profondo il mare.

0: adesso andiamo negli anni 60 e in questa puntata ne ho scovati qualcuno di brano molto interessante, molto. Adesso c'è Nico Fidenco con Legata a un granello di sabbia.
1: E tu vuoi fuggire?

0: Black and White targato Italia presenta Paolo Garoli.
1: Sono qua, abbiamo l'ultimo brano per questa parte, insieme a Le Orme. Senti l'estate che arriva, che torna, scusate.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

puntata dedicata a Riccione contro Ostia, però le cose di queste due bellissime località balneari sono le stesse, hanno la stessa musica, c'è sempre questa bella musica estiva dappertutto. A Riccione sono la musica di Ostia.

0: di Osserito è che c'è Roma a mezz'oretta di metropolitana e c'è da visitare tutta la città, i monumenti, le cose antiche, eccetera. Va bene?
1: E canta le tue canzoni.

il pescatore di Pierangelo Bertoli nell'appuntamento Black and White Arcata Italia. Siamo quasi alla fine della puntata, ancora un paio di brani in questa puntata dedicata a due località balneari, Riccione contro Ostellino. Adesso c'è Amedeo Minghi con un brano live, Quando l'estate verrà, ormai dobbiamo dire quando l'autunno arriverà, ma o quando l'inverno arriverà.

I segni della regia sono molto veloci, taglia perché il tempo è finito qui. Infatti io vi saluto, ragazzi, per aver ascoltato. Questo era il Black and White, Ragazzo Italia. Era Amedeo Minghi con Quando

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: mettetevi comodi, puntuale come sempre, giro tra le hits di ieri e di oggi sulla musica pop rock. Sulla nostra radio è il momento di Zona Rock.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

Riprendiamo da dove abbiamo lasciato la scorsa settimana, ovvero con il nuovo lavoro di Ben Zombuni dal titolo Man in Me, cantautore che ci piace tanto includere spesso all'interno di Zona Rock e che quest'oggi apre Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, cosa state combinando? Ben Zombuni, che è uscito il 20 giugno del 2025 con il suo primo album American Heart, dove c'era anche quel singolo che abbiamo suonato tanto sui nostri appuntamenti Zona Rock Mystical Magic, c'è adesso questo singolo nuovo che ha aperto questo nuovo appuntamento. Ma non so se lo sapete che Ben Zombuni è apparso anche nel cast del film Karate Kid Legends nel 2025, quindi ormai ha spiccato il volo. Io vi faccio spiccare subito il volo anche su Zona Rock, perché è il momento di ascoltare della buona musica e come al solito andiamo qua e là senza troppi fronzoli. È il momento di Ted Sweet.

Зона Рок. Зона Рок.

Il nuovo lavoro dei Subsonica dal titolo Radio Mogadiscio in avvio di Zona Rock. Insomma, siamo partiti bene anche per questo nuovo appuntamento insieme, come faccio al solito, i contatti giusti 375-863-2965, il numero WhatsApp da utilizzare per Zona Rock, ma anche il sito della nostra radio, sempre lì da andare a consultare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio. E come dico da qualche settimana, ho scoperto che nell'infotainment delle automobili nuove, perché prima si chiamavano autoradio, adesso si dice infotainment, c'è il bottoncino per ascoltare le radio sul web, quindi se volete potete stare con noi anche fuori in giro per il mondo cercando la nostra radio, e il gioco è fatto. Voi siete fratelli, sorelle o siete figli unici? Perché stavo bighellonando sul web e ho scoperto qualcosa che tra un po' voglio condividere con voi. Perché la vita del fratello minore o sorella minore non è mai troppo semplice con il fratello maggiore o la sorella maggiore, e anche a cospetto dei genitori. Tra un po' ve ne parlo, ma intanto ancora musica nuova, The Neighborhood. Il singolo si intitola Private.

primo salto indietro nel passato al 1982 con il disco di Adrian Gurbitz, Classic, la prima carezza che vi facciamo in questo Zona Rock di quest'oggi. Classici che è difficile da dimenticare, che ci piace riascoltare nei nostri appuntamenti di Zona Rock. Vi stavo dicendo prima, se siete fratello maggiore o sorella minore, o viceversa, se magari siete figli unici, perché stavo leggendo che il fratello più piccolo è quello che causa più stress ai genitori, lo dice uno studio. Se da piccoli magari eravate quelli che facevano più casino, che piangevano per ogni cosa, che metteva alla prova la pazienza di tutti, sappiate che la scienza ora vi dà ragione, o almeno vi giustifica un pochettino, perché uno studio conferma che i figli più piccoli, soprattutto nei primi anni, sono quelli che generano più stress nei genitori, richiedono più attenzioni, hanno sbalzi d'umore frequenti e faticano di più a gestire le emozioni. Insomma, se ti sei un po' sentito quello difficile, forse non era solo una sensazione, ma è proprio una fase naturale della vita. Quindi fratelli e sorelle minori all'ascolto, state un po' tranquilli. Poi se volete potete anche, come dire, per mettere tutto al proprio posto, no? Se siete stati monellacci da bambini, potete andare dai vostri genitori e, che ne so, magari chiedere scusa. Avrete un bel sorrisone.

0: la mitica voce di Chris Rea, Josephine, su Zona Rock di quest'oggi, che poi anch'io sono stato fratello maggiore, ma la mia sorella minore, la regola non funzionava, non era così. Quello che era più, diciamo, pestifero ero io. 375-863-2965, questi sono i contatti giusti per poter rimanere con noi su Zona Rock. Quest'oggi c'è l'IG di Zona Rock, che quest'oggi ancora non ve l'ho ricordato. Free Zona Rock, così dovete cercare su Instagram, dove ci trovate le copertine dei dischi che vanno più su Zona Rock. Ci piace postarli, piace ricevere i vostri cuoricini. Aspetto i vostri commenti su questo argomento che riguarda un po' l'essere fratello maggiore o fratello minore. Intanto io vi faccio rimanere ancora negli anni 80 e sentite un po' che roba che ho ripescato per voi.
1: Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi. Le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: fatta fuori la prima mezz'ora di Zona Rock, ce ne andiamo nella seconda parte, giù tutto in una volta, ad ascoltare la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: tanta roba. 1987, gli House Martins già parlavano così, per parafrasare, dei semafori sempre verdi, ovvero riferito al costante movimento nella vita moderna che poi negli anni è diventato sempre più forte, no? Sempre una vita più movimentata. Quando si spengono i microfoni e parte la seconda parte di Zona Rock, è il momento dedicato alla Tri-Sequence. 1973, per partire con i The Doobie Brothers, Long Train Running, ma noi abbiamo scelto una versione un po' più ritmata per non smentirci mai dei primi anni 90. Poi il momento dei Clash nel 1982 con Rock The Casbah, e poi per chiudere gli House Martins con The Light Is Always Green del 1987. Come dico sempre, aiutateci a stendere le playlist della Tri-Sequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

c'è anche la musica di Jack Garratt, The Love You Are Given. Sul finire quasi di zona rock, stavo dando un'occhiata mentre la musica scorreva a una notizia che ci sta qui sul web: le persone che indossano solo il nero hanno più probabilità di essere percepite come persone affidabili, serie e sicure di sé. Chi sceglie spesso sempre il nero non lo fa solo per gusto. Secondo vari studi, questo colore viene associato a tratti come affidabilità, sicurezza e professionalità. Quello è questo che ci sta scritto qui su questo articolo internet. Io indosso sempre qualcosa di nero, che siano i jeans o che sia la parte superiore. Il nero comunica autorità e controllo, dando l'impressione che chi lo indossa sappia sempre cosa sta facendo. È una scelta che parla di presenza, sobrietà e intenzionalità. Inoltre elimina le distrazioni visive, spostando l'attenzione sulle persone e sul comportamento più che sull'outfit in sé. Ora, secondo me, noi maschietti, davanti magari a una minigonna colorata, è una parte superiore, un golfino nero, non credo che lo sguardo vada nella parte superiore, però insomma così ci sta scritto su questo articolo che stavo leggendo. A voi le conclusioni, se è vero oppure no. Sul finire sentite un po', perché insomma ho trovato una bomba, è uscita una bomba che bisogna ascoltare a volume, a oserei dire più che 10, più 10, quindi 12, 15 del vostro tasto del volume della vostra radio, perché Aerosmith e Youngblood sono tornati di nuovo insieme.

0: Giorgio scrive sulla chat di Zona Rock che lui veste sempre di nero ma non se lo fila nessuno. Beh, Giorgio sarà insomma l'eccezione che conferma la regola. Soleroy, Call It, che prima ancora gli Aerosmith, che sono tornati di nuovo con Young Blood, Wild Woman, che ci portano alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, che come al solito il tempo con noi è molto tiranno perché si deve correre su Zona Rock per rispettare i tempi della nostra radio. Come al solito vi ricordo che c'è la possibilità di andare sul nostro sito internet www.zonarock.net per pigiare il tasto podcast. Se magari foste arrivati in ritardo e avete voglia di riascoltare Zona Rock, allora è possibile ascoltarlo lì, oppure andare sull'Instagram di Zona Rock, Free Zona Rock, e insomma mettere il tasto segui. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato a fra 7 giorni. Rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Mercoledì 9 settembre 2026, la Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione.

0: opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, due anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa, in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continuerà a proteggere la Sardegna anche nella giornata di mercoledì, garantendo condizioni di tempo prevalentemente stabile, asciutto e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Situazione simile sulle zone interne settentrionali, dove tuttavia dalla sera potrà comparire qualche addensamento nuvoloso in più. Lungo alcuni tratti costieri non si esclude la formazione di nubi basse durante la notte e nelle prime ore del mattino, destinate generalmente a dissolversi con il passare delle ore. Precipitazioni sostanzialmente assenti. Temperature. Temperature ancora decisamente elevate per il periodo. Nelle zone interne le massime potranno raggiungere diffusamente i 34-36 gradi, con valori localmente anche superiori nelle aree tradizionalmente più calde. Lungo le coste il caldo sarà generalmente più contenuto grazie all'influenza del mare e delle brezze. Venti. ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, con progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti sud-orientali, assumendo spesso caratteristiche di brezza. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Da giovedì cambio di scenario. Mercoledì rappresenterà probabilmente l'ultima giornata pienamente dominata dall'anticiclone. Già nel corso della giornata potranno comparire i primi segnali di cambiamento, con un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto verso sera. Da giovedì correnti più fresche di origine atlantica dovrebbero raggiungere la Sardegna, determinando un progressivo indebolimento dell'alta pressione. Potrebbe così aprirsi una fase più variabile e instabile, accompagnata da un ridimensionamento delle temperature e dalla possibilità di rovesci e locali temporali. Il peggioramento, almeno inizialmente, dovrebbe risultare modesto e non uniforme sull'intera isola. Distribuzione e intensità dei fenomeni richiederanno ulteriori aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 9 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile. 2 minuti, un libro.
5: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. E proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Speridi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
6: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
7: Golden Classic.
6: Con Marco Del Vice.
7: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
6: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
8: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: C'è qualcosa nel nostro modo di vivere la quotidianità che continua a non tornare. Un senso di stanchezza sottile, un'ansia senza nome che sale improvvisa, o quella sensazione costante di essere disconnessi. Come se stessimo cercando di captare una stazione radio, ma sentissimo soltanto rumore di fondo. Benvenuti a tutti. In questa inchiesta affronteremo il tema della sofferenza emotiva e mentale, leggendolo attraverso il filtro della biologia teorica e della fisica frequenziale. È doveroso precisare che le ipotesi qui presentate uniscono studi accademici sulla neurocardiologia e sulla pineale a interpretazioni speculative della biologia quantistica. Sebbene la medicina ufficiale attribuisca l'accumulo di metalli e lo stress a fattori ambientali e stili di vita ordinari senza confermare teorie di alterazione frequenziale del DNA, questo viaggio intende offrire una chiave di lettura interdisciplinare sul disagio contemporaneo. Le antiche civiltà lo sapevano da millenni e la biologia quantistica oggi lo richiama. L'essere umano non è un sistema chiuso, è una straordinaria antenna biologica. Pensiamo alla ghiandola pineale. Posizionata nel centro del nostro cervello, racchiude microcristalli di calcite dotati di proprietà piezoelettriche. Non è solo la sede della melatonina, è un trasduttore capace di convertire i segnali elettromagnetici sottili in stati di consapevolezza. Pensiamo al DNA. Gli studi del biofisico Fritz Albert Popp evidenziano come la nostra doppia elica emetta e riceva deboli impulsi luminosi, i biofotoni. Infine pensiamo al cuore, con un sistema nervoso intrinseco di oltre 40.000 neuroni, genera un campo magnetico ben 5.000 volte più potente di quello del cervello. Se tutti questi elementi lavorano in armonia, l'uomo vive in uno stato di percezione espansa, intuito e profonda stabilità emotiva. Ma cosa succede quando questo sistema viene sottoposto a un'interferenza costante? La nostra inchiesta evidenzia un'azione che si sviluppa su tre livelli ben precisi. Primo, la chimica. Il fluoruro, il cloro e i metalli pesanti presenti nelle matrici ambientali e negli alimenti industriali accelerano la calcificazione della pineale. Secondo, le frequenze. Il carico di elettrosmog generato nelle reti di nuova generazione sovrascrive la risonanza di Schumann. La frequenza naturale della Terra a 7,83 Hz, su cui il nostro cervello si sintonizza nei momenti di rilassamento e rigenerazione. Terzo, la perdita di conduttività. Un'alimentazione priva di microelementi vivi altera la conducibilità cellulare. Risultato, l'antenna del nostro DNA smette di trasmettere segnali puliti. Quando l'antenna si spegne, la mente ne paga le conseguenze. Senza la coerenza cardiaca, il cervello riceve un segnale d'allarme continuo. L'amigdala prende il sopravvento e il sistema nervoso rimane bloccato nella modalità di attacco o fuga. È qui che nascono gli attacchi di panico improvvisi, l'ansia generalizzata e quel senso di depressione e svuotamento che colpisce molte persone. Nel tentativo di sedare questo rumore di fondo, ci si rifugia nelle dipendenze dall'alcol, dagli psicofarmaci, dalle sostanze, dalla ludopatia, la trappola del gioco d'azzardo che promette una scossa dopaminergica immediata per colmare l'assenza di senso. Si cerca la solitudine perché il mondo esterno appare troppo caotico. O ci si ritira all'interno di cerchie sociali ristrette e dello stesso sesso, per cercare una protezione e un'empatia che la società attuale fatica a garantire. Ma la teoria del caos ci insegna che anche la più piccola variazione all'interno di un sistema complesso può ribaltare l'intero scenario. Non siamo pedine impotenti. Riprendere il controllo della nostra antenna biologica è possibile. Inizia dalla bonifica di ciò che introduciamo nel nostro corpo. Passa per la riduzione del carico elettromagnetico e si consolida attraverso le pratiche di respirazione e coerenza cardiaca. E se da soli avvertiamo che il carico di interferenze è troppo forte, non dobbiamo esitare a cercare un aiuto concreto. Frequentare centri dedicati alla meditazione, allo yoga o a discipline di riequilibrio corporeo come il Pilates può fare la differenza. Sono spazi protetti dove guidare il sistema nervoso fuori dal cortocircuito, scaricare le tensioni e ritrovare la nostra centratura. Spegnere l'interferenza significa riaccendere la nostra natura originaria. La tecnologia deve servire all'uomo, non desintonizzarlo. Da Miriana, grazie per aver seguito questa inchiesta. Ci risentiamo al prossimo approfondimento.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: intenzioni e poi nulla.
1: Ovvero come smettere di procrastinare i vostri sogni nel cassetto e trovare il corso perfetto.
2: Sono pillole di AI.
0: E dai, succede a tutti, si arriva a settembre e si arriva con una lista di buoni propositi di cose da fare.
1: Ah, fisso, quest'anno faccio ceramica, quest'anno studio teatro, voglio imparare la fotografia professionale.
0: E poi provi a cercare un corso in città e ti scontri contro la cruda realtà. Siti web comunali aggiornati all'ultima volta al 2024, orari che iniziano mentre sei ancora in coda in tangenziale e a prezzi da capogiro.
1: E il risultato? Alle 8 di sera ti ritrovi in pigiama sul divano a mangiare patatine mentre guardi un documentario a caso, chiedendoti dove sia finita la tua vita sociale.
0: Ma prima di rassegnarvi a un'esistenza da pantofolai cronici, la tecnologia ci mette a disposizione un filtro magico per il tempo libero.
1: La prima applicazione geniale per sbloccare la situazione si chiama Course Finder AI.
0: È un aggregatore intelligente che scandaglia sia i corsi dal vivo, sia nella vostra zona, che quelli online.
1: La cosa fantastica è che non vi fa perdere tempo con liste infinite. Inserite i vostri orari reali, tipo libero solo il martedì dopo le 19:30 e il vostro budget massimo.
0: E l'AI incrocia le opzioni migliori confrontando recensioni, prezzi e distanze, mettendo su un piatto d'argento il corso di ceramica o di recitazione dietro casa magari.
1: Niente più chiamata a vuoto alle segreterie o sorprese sull'orario d'inizio. Trovate al volo la classe giusta per i vostri ritmi senza stress.
0: E se invece volete imparare qualcosa di super specifico, come la fotografia notturna o l'editing video, ma il vostro budget al momento è pari a zero,
1: lì trasformiamo ChatGPT o Claude nel vostro rettore universitario personale.
0: Ecco, invece di vagare a caso tra milioni di video dispersi su YouTube, chiedete alla AI di strutturarvi un piano di studio completo.
1: Le dite: voglio imparare la fotografia da zero in 6 settimane, dedicando 20 minuti a sera. Usiamo solo risorse e tutorial gratuiti.
0: E l'AI vi organizza un vero e proprio programma accademico passo passo. Lunedì le basi dell'esposizione, mercoledì la composizione, venerdì esercizio pratico sul campo.
1: Selezionando per voi solo i video migliori, le guide PDF più chiare e dandovi persino i compiti a casa per verificare i progressi.
0: Ormai pare chiaro, usare l'intelligenza artificiale per organizzare i propri hobby vi permette di investire su voi stessi senza sacrificare la vita privata.
1: Perché il tempo dopo il lavoro è vostro e merita di essere riempito con le cose che vi fanno stare bene.
0: Spegnete la TV, scegliete la vostra passione e a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità. Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Mercoledì 9 settembre 2026, la Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: siamo noi.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continuerà a proteggere la Sardegna anche nella giornata di mercoledì, garantendo condizioni di tempo prevalentemente stabile, asciutto e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Situazione simile sulle zone interne settentrionali, dove tuttavia dalla sera potrà comparire qualche addensamento nuvoloso in più. Lungo alcuni tratti costieri non si esclude la formazione di nubi basse durante la notte e nelle prime ore del mattino, destinate generalmente a dissolversi con il passare delle ore. Precipitazioni sostanzialmente assenti. Temperature. Temperature ancora decisamente elevate per il periodo. Nelle zone interne le massime potranno raggiungere diffusamente i 34-36 gradi, con valori localmente anche superiori nelle aree tradizionalmente più calde. Lungo le coste il caldo sarà generalmente più contenuto grazie all'influenza del mare e delle brezze. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, con progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti sud-orientali, assumendo spesso caratteristiche di brezza. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Da giovedì cambio di scenario. Mercoledì rappresenterà probabilmente l'ultima giornata pienamente dominata dall'anticiclone. Già nel corso della giornata potranno comparire i primi segnali di cambiamento, con un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto verso sera. Da giovedì correnti più fresche di origine atlantica dovrebbero raggiungere la Sardegna, determinando un progressivo indebolimento dell'alta pressione. Potrebbe così aprirsi una fase più variabile e instabile, accompagnata da un ridimensionamento delle temperature e dalla possibilità di rovesci e locali temporali. Il peggioramento, almeno inizialmente, dovrebbe risultare modesto e non uniforme sull'intera isola. Distribuzione e intensità dei fenomeni richiederanno ulteriori aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 9 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

0: Due minuti, un libro.
1: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: A far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
1: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Das Omen.
1: Stereo. Sound hier anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Mercoledì 9 settembre 2026, la Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis Centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa, in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continuerà a proteggere la Sardegna anche nella giornata di mercoledì, garantendo condizioni di tempo prevalentemente stabile, asciutto e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Situazione simile sulle zone interne settentrionali, dove tuttavia dalla sera potrà comparire qualche addensamento nuvoloso in più. Lungo alcuni tratti costieri non si esclude la formazione di nubi basse durante la notte e

nelle prime ore del mattino, destinate generalmente a dissolversi con il passare delle ore. Precipitazioni sostanzialmente assenti. Temperature. Temperature ancora decisamente elevate per il periodo. Nelle zone interne le massime potranno raggiungere diffusamente i 34-36 gradi, con valori localmente anche superiori nelle aree tradizionalmente più calde. Lungo le coste il caldo sarà generalmente più contenuto grazie all'influenza del mare e delle brezze. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, con progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti sud-orientali, assumendo spesso caratteristiche di brezza. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Da giovedì cambio di scenario. Mercoledì rappresenterà probabilmente l'ultima giornata pienamente dominata dall'anticiclone. Già nel corso della giornata potranno comparire i primi segnali di cambiamento, con un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto verso sera. Da giovedì correnti più fresche di origine atlantica dovrebbero raggiungere la Sardegna, determinando un progressivo indebolimento dell'alta pressione. Potrebbe così aprirsi una fase più variabile e instabile, accompagnata da un ridimensionamento delle temperature e dalla possibilità di rovesci e locali temporali. Il peggioramento, almeno inizialmente, dovrebbe risultare modesto e non uniforme sull'intera isola. Distribuzione e intensità dei fenomeni richiederanno ulteriori aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 9 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Idea News Magazine.
8: C'è qualcosa nel nostro modo di vivere la quotidianità che continua a non tornare. Un senso di stanchezza sottile, un'ansia senza nome che sale improvvisa, o quella sensazione costante di essere disconnessi. Come se stessimo cercando di captare una stazione radio, ma sentissimo soltanto un rumore di fondo. Benvenuti a tutti. In questa inchiesta affronteremo il tema della sofferenza emotiva e mentale, leggendolo attraverso il filtro della biologia teorica e della fisica frequenziale. È doveroso precisare che le ipotesi qui presentate uniscono studi accademici sulla neurocardiologia e sulla pineale a interpretazioni speculative della biologia quantistica. Sebbene la medicina ufficiale attribuisca l'accumulo di metalli e lo stress a fattori ambientali e stili di vita ordinari, senza confermare teorie di alterazione frequenziale del DNA, questo viaggio intende offrire una chiave di lettura interdisciplinare sul disagio contemporaneo. Le antiche civiltà lo sapevano da millenni e la biologia quantistica oggi lo richiama. L'essere umano non è un sistema chiuso, è una straordinaria antenna biologica. Pensiamo alla ghiandola pineale. Posizionata nel centro del nostro cervello, racchiude microcristalli di calcite dotati di proprietà piezoelettriche. Non è solo la sede della melatonina, è un trasduttore capace di convertire i segnali elettromagnetici sottili in stati di consapevolezza. Pensiamo al DNA. Gli studi del biofisico Fritz Albert Popp evidenziano come la nostra doppia elica emetta e riceva deboli impulsi luminosi, i biofotoni. Infine pensiamo al cuore, con un sistema nervoso intrinseco di oltre 40.000 neuroni, genera un campo magnetico ben 5.000 volte più potente di quello del cervello. Se tutti questi elementi lavorano in armonia, l'uomo vive in uno stato di percezione espansa, intuito e profonda stabilità emotiva. Ma cosa succede quando questo sistema viene sottoposto a un'interferenza costante? La nostra inchiesta evidenzia un'azione che si sviluppa su tre livelli ben precisi. Primo la chimica. Il fluoruro, il cloro e i metalli pesanti presenti nelle matrici ambientali e negli alimenti industriali accelerano la calcificazione della pineale. Secondo le frequenze. Il carico di elettrosmog generato dalle reti di nuova generazione sovrascrive la risonanza di Schumann. La frequenza naturale della Terra a 7,83 Hz, su cui il nostro cervello si sintonizza nei momenti di rilassamento e rigenerazione. Terzo, la perdita di conduttività. Un'alimentazione priva di microelementi vivi altera la conducibilità cellulare. Risultato, l'antenna del nostro DNA smette di trasmettere segnali puliti. Quando l'antenna si spegne, la mente ne paga le conseguenze. Senza la coerenza cardiaca, il cervello riceve un segnale d'allarme continuo. L'amigdala prende il sopravvento e il sistema nervoso rimane bloccato nella modalità di attacco o fuga. È qui che nascono gli attacchi di panico improvvisi, l'ansia generalizzata e quel senso di depressione e svuotamento che colpisce molte persone. Nel tentativo di sedare questo rumore di fondo, ci si rifugia nelle dipendenze dall'alcol, dagli psicofarmaci, dalle sostanze, dalla ludopatia, la trappola del gioco d'azzardo che promette una scossa dopaminergica immediata per colmare l'assenza di senso. Si cerca la solitudine perché il mondo esterno appare troppo caotico. O ci si ritira all'interno di cerchie sociali ristrette e dello stesso sesso per cercare una protezione e un'empatia che la società attuale fatica a garantire. Ma la teoria del caos ci insegna che anche la più piccola variazione all'interno di un sistema complesso può ribaltare l'intero scenario. Non siamo pedine impotenti. Riprendere il controllo della nostra antenna biologica è possibile. Inizia dalla bonifica di ciò che introduciamo nel nostro corpo. Passa per la riduzione del carico elettromagnetico e si consolida attraverso le pratiche di respirazione e coerenza cardiaca. E se da soli avvertiamo che il carico di interferenze è troppo forte, non dobbiamo esitare a cercare un aiuto concreto. Frequentare centri dedicati alla meditazione, allo yoga o a discipline di riequilibrio corporeo come il Pilates può fare la differenza. Sono spazi protetti dove guidare il sistema nervoso fuori dal cortocircuito, scaricare le tensioni e ritrovare la nostra centratura. Spegnere l'interferenza significa riaccendere la nostra natura originaria. La tecnologia deve servire all'uomo, non desintonizzarlo. Da Miriana, grazie per aver seguito questa inchiesta. Ci risentiamo al prossimo approfondimento.
9: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
2: e sempre da Angela.
1: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la bella carrellata di pezzi dagli anni 60 ai giorni nostri, uno per ogni decennio, quindi sono 60 anni e quindi sei canzoni che vengono naturalmente aperte da te Angela.
2: Esatto Marco, il nostro Italia in sette note oggi lo apriamo con un pezzo frizzante, allegro e divertente. Ce lo propone Giuliano e i Notturni ed è Il ballo di Simone.

0: Già 60 anni fa c'era la moda di alzare le mani e nonostante i decenni trascorsi quella moda è ancora attualissima. Bene amici, dagli anni 60 ci spostiamo negli anni 70, sempre con al microfono Marco.
1: In effetti anche oggi cosa fanno i grandi artisti? Put your hands in the air! Quindi la moda delle mani in aria mentre si balla non è mai passata, è sempre lì. Anche la moda delle canzoni estive non è mai passata, come questa degli Homo Sapiens.

0: una canzone che ci parla di un amore estivo, uno di quelli nati nelle località turistiche dove negli anni 60, 70 ma anche 80 le famiglie andavano tutti gli anni, perché o prendevano in affitto una casa o magari avevano la seconda casa, e i ragazzini che poi diventavano un pochino grandi piano piano si conoscevano e si innamoravano e si formavano gli amori estivi. È quello che ci hanno raccontato gli Homo Sapiens. Loro sono sempre stati presenti a partire dalla metà degli anni 70 durante l'estate, ma questa rimane la loro canzone più importante. Passiamo agli anni 80?
1: Esatto Marco, passiamo proprio agli anni 80. È un motivo amatissimo che per il suo autore ha una particolare importanza, in quanto ne ha sancito il successo. A voi, Zucchero con Senza una donna.

0: Piero ha una particolarità. Riesce a scrivere pezzi romantici e ricchi di sentimento e affiancarli ad altri ruvidi e irriverenti. Bene amici, adesso prima di lasciare a Marco il microfono vi ricordo che state ascoltando Italia in sette notte, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso Marco, a te la parola.
1: Siamo ormai negli ultimi 10 anni del Novecento con un personaggio all'epoca molto controverso e molto, tra virgolette, chiacchierato. Lo abbiamo imparato a conoscere ad un festival di Sanremo del 1990 con Disperato, in questo caso invece la canzone che ci propone è Ti vorrei, Marco Masini.

0: Qui siamo nel 1990. Pochi lo sanno, Marco Masini aveva iniziato la sua carriera come tastierista collaborando con delle realizzazioni di pezzi dance made in Italy. Ad esempio aveva collaborato con la Discotto Production. Va bene, comunque noi quest'oggi lo abbiamo ritrovato con questo motivo del 1990 estratto dal suo primo album, quello appunto aperto da Disperato. Questa è una canzone decisamente più vivace.
1: Passiamo ora ad una band storica invece della musica italiana che dopo l'uscita della sua voce, Antonella Ruggiero, ha cambiato più cantanti. Ve la proponiamo con questo motivo dei primi anni 2000, intitolato Brivido Caldo. A voi i Mattia Bazar.

0: Dopo la fuoriuscita di Antonella Ruggero dai Mattia Bazar, era arrivata Laura Valente nei primi anni 2000, sostituita da Silvia Mezzanotte, che ha cantato questa canzone. Siamo...
1: praticamente quasi alla fine.
0: Alla fine, esatto, Marco. Quindi a te la parola.
1: Da una band ad un'altra band. Dai Mattia Bazar alle Vibrazioni. Con tutt'altro genere musicale, comunque.
2: C'è

0: colline eppure
1: su... Le vibrazioni si chiedono la gioia dov'è? Beh, ragazzi, se lo sapessimo l'avremmo tutti quanti 24 ore al giorno, ma non ce la si può fare, quindi dobbiamo accontentarci di trovarla dentro noi stessi in primo luogo. Vabbè, con questa frase filosofica che non vale 5 lire, perdonatemi, ci sono gli euro, ma 5 euro sono troppi, forse 5 centesimi, va. Si chiude l'appuntamento di oggi di Italia in 7 note. Io Marco Mari
2: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
1: ciao a tutti.
3: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

novità. La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: You got dimple.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione continuerà a proteggere la Sardegna anche nella giornata di mercoledì, garantendo condizioni di tempo prevalentemente stabile, asciutto e soleggiato su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come sulle zone interne meridionali e sui rilievi, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Situazione simile sulle zone interne settentrionali, dove tuttavia dalla sera potrà comparire qualche addensamento nuvoloso in più. Lungo alcuni tratti costieri non si esclude la formazione di nubi basse durante la notte e nelle prime ore del mattino, destinate generalmente a dissolversi con il passare delle ore. Precipitazioni sostanzialmente assenti. Temperature. Temperature ancora decisamente elevate per il periodo. Nelle zone interne le massime potranno raggiungere diffusamente i 34-36 gradi, con valori localmente anche superiori nelle aree tradizionalmente più calde. Lungo le coste il caldo sarà generalmente più contenuto grazie all'influenza del mare e delle brezze. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, con progressiva attenuazione. Successivamente tenderanno a ruotare verso i quadranti sud-orientali, assumendo spesso caratteristiche di brezza. Mari. Mare di Sardegna, poco mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Da giovedì cambio di scenario. Mercoledì rappresenterà probabilmente l'ultima giornata pienamente dominata dall'anticiclone. Già nel corso della giornata potranno comparire i primi segnali di cambiamento, con un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto verso sera. Da giovedì correnti più fresche di origine atlantica dovrebbero raggiungere la Sardegna, determinando un progressivo indebolimento dell'alta pressione. Potrebbe così aprirsi una fase più variabile e instabile, accompagnata da un ridimensionamento delle temperature e dalla possibilità di rovesci e locali temporali. Il peggioramento, almeno inizialmente, dovrebbe risultare modesto e non uniforme sull'intera isola. Distribuzione e intensità dei fenomeni richiederanno ulteriori aggiornamenti. Queste erano le previsioni del tempo di mercoledì 9 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Arrivano le buone intenzioni e poi nulla.
1: Ovvero come smettere di procrastinare i vostri sogni nel cassetto e trovare il corso perfetto.
2: Sono pillole di AI.
0: E dai, succede a tutti, si arriva a settembre e si arriva con una lista di buoni propositi di cose da fare.
1: Ah, fisso, quest'anno faccio ceramica, quest'anno studio teatro, voglio imparare la fotografia professionale.
0: E poi provi a cercare un corso in città e ti scontri contro la cruda realtà. Siti web comunali aggiornati all'ultima volta al 2024, orari che iniziano mentre sei ancora in coda in tangenziale e a prezzi da capogiro.
1: E il risultato? Alle 8 di sera ti ritrovi in pigiama sul divano a mangiare patatine mentre guardi un documentario a caso, chiedendoti dove sia finita la tua vita sociale.
0: Ma prima di rassegnarti a un'esistenza da pantofolai cronici, la tecnologia ci mette a disposizione un filtro magico per il tempo libero.
1: La prima applicazione geniale per sbloccare la situazione si chiama Course Finder AI.
0: È un aggregatore intelligente che scandaglia sia i corsi dal vivo, sia nella vostra zona che quelli online.
1: La cosa fantastica è che non vi fa perdere tempo con liste infinite. Inserite i vostri orari reali, tipo libero solo il martedì dopo le 19:30 e il vostro budget massimo.
0: E l'AI incrocia le opzioni migliori confrontando recensioni, prezzi e distanze, mettendo su un piatto d'argento il corso di ceramica o di recitazione dietro casa magari.
1: Niente più chiamata a vuoto alle segreterie o sorprese sull'orario d'inizio. Trovate al volo la classe giusta per i vostri ritmi senza stress.
0: E se invece volete imparare qualcosa di super specifico, come la fotografia notturna o l'editing video, ma il vostro budget al momento è pari a zero,
1: lì trasformiamo ChatGPT o Claude nel vostro rettore universitario personale.
0: Ecco, invece di vagare a caso tra milioni di video dispersi su YouTube, chiedete alla AI di strutturarvi un piano di studio completo.
1: Le dite: voglio imparare la fotografia da zero in 6 settimane, dedicando 20 minuti a sera. Usiamo solo risorse e tutorial gratuiti.
0: E l'AI vi organizza un vero e proprio programma accademico passo passo. Lunedì le basi dell'esposizione, mercoledì la composizione, venerdì esercizio pratico sul campo.
1: Selezionando per voi solo i video migliori, le guide PDF più chiare e dandovi persino i compiti a casa per verificare i progressi.
0: Ormai pare chiaro, usare l'intelligenza artificiale per organizzare i propri hobby vi permette di investire su voi stessi senza sacrificare la vita privata.
1: Perché il tempo dopo il lavoro è vostro e merita di essere riempito con le cose che vi fanno stare bene.
0: Spegnete la TV, scegliete la vostra passione e a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qua, buonasera, ben ritrovati al Black Planet Radio Show. Io sono Paolo Caroli, voce angelica quella di Lee John, l'ex Imagination, e Baro Strictly ad aprire Proud and Bold.

il ritorno di Ingram State, Don't Disturb This Groove. Questo è il Backplan Radio Show di questa sera, in cui ascoltiamo anche l'ex numero uno della UK Soul Chart, ossia Luca Seto e la sua Ghetto Kind of Love, remixata da Chris Bass.

0: siamo tutti a raccolta. Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas.
3: Black Planet Radio Show. New R&B.

J3 in questo caso Factory Showcase, non Factory Yolanda Parker. Il nuovo singolo si chiama You. Poi abbiamo l'ultimo brano in scaletta, è l'ultimo o il terzo?

Open, Black Planet, Radio Show. Bellissima produzione questa, tutto l'album così molto poetico. Ritorno a una delle grandi della musica soul. Si tratta di Cherelle. Il nuovo singolo per lei si chiama This Time.

Era il nuovo di Ben Tuckert, si chiamava Dark and Jazzy. Adesso Busse

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto!

per esaurirsi. Va bene, vi lascio con l'ultimo brano in programma. Io vi auguro una buona serata, sempre qui con noi, con il Black Planet Radio Show. Vi lascio con Castella, il nuovo singolo si chiama I'm To You.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ed eccoci qua, come sempre, in questo nostro agora virtuale di musica rock. La musica rock che, come sempre, ogni settimana vi portiamo noi di, appunto, Area Rock, in compagnia, come sempre, del solo ed unico Raffaele Astore. Ma probabilmente spero di non essere davvero solo, soprattutto dall'altra parte, anche perché questa sera davvero abbiamo tanta nuova carne a cuocere, sempre tantissime novità, ma non solo. Questa sera parleremo di quelli che sono magari gruppi leggermente minori che vi proporremo, come facciamo settimanalmente, attraverso il nostro fisso appuntamento, quello di Area Rock, che vi porta chiaramente il rock che non arriva, come dice il nostro sottotitolo al sito ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a visitare, sempre aggiornato, sempre con tantissime novità. E come dicevo, appunto, non vi portiamo solo ed

sicuramente interessanti che sono avvenuti in questa prima parte del 2025. Bene, adesso davvero bando alle ciance, come sempre, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore, partiamo con quello che è il nuovo singolo dei Migraine, vale a dire Linda. Uscito questo brano in digitale il 28 marzo scorso, il nuovo singolo autoprodotto dal gruppo alternative rock stoner brindisino Migraine, che già abbiamo fatto ascoltare in qualche nostra precedente puntata, ma chiaramente essendo pugliesi vogliamo dar linfa appunto a quelle che sono le produzioni che avvengono qui da questa nostra terra, e quindi proiettarla attraverso il nostro programma appunto in quello che è appunto l'ascolto che avviene nel mondo radiofonico e non solo. Bene, accompagnato tra l'altro da un video che ritrae la band in concerto, il brano è la terza anticipazione del primo album ufficiale della band intitolato Un'abitudine, già uscito il 18 aprile 2025. E dal nuovo appunto disco dei Migraine ci andiamo ad ascoltare immediatamente questa davvero interessante Linda Migraine.

È davvero interessante, alternativa rock band brindisina, che ci ha permesso appunto di aprire questa nuova puntata di Area Rock, che adesso si spinge verso quello che è il nuovo gruppo formato da Michael Hitchcock. E comunque, quando si parla di lui, il pensiero va chiaramente, inevitabilmente, a quelli che sono i Field Mice, uno dei simboli della Sarah Records. In questo disco va sottolineato che la band predilige davvero i toni tranquilli, che non si fanno mai grevi, cupi e pesanti, anzi l'ascolto è tutt'altro che difficoltoso. In realtà non mancano anche momenti più briosi, come ad esempio questo Untouched e la stessa title track, che scorre via, che è un piacere. The Gentle Spring da Looking Back at the World.

from here to you. Atmosfera davvero delicata con questa La primavera gentile, The Gentle Spring, vale a dire con questo Untouchable tratto dall'album Looking Back at the World, uscito appunto all'inizio di quest'anno, un disco molto molto interessante, molto delicato, e d'altronde questo il loro modo di essere appunto musicisti. E noi continuiamo con quello che rappresenta una delle band che sarà presente all'International Festival Music Conference promosso da Puglia Culture, vale a dire per le azioni appunto di Puglia Sound, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale realizzato in collaborazione con Regione Puglia, in programma dal 17 al 21 giugno a Taranto, vale a dire il Medimax. E saranno presenti appunto Massive Attack, il Primal Scream e San Vincent. E noi ci andiamo ad ascoltare del Primal Scream questa Heal Yourself.

0: le grandi atmosfere dei Primal Scream che vedremo presto, prestissimo, all'interno di quello che è il Medimax promosso da Puglia Culture nell'ambito delle azioni di Puglia Sounds, una regione che davvero guarda anche musicalmente parlando a quelle che sono le novità in assoluto, e c'è da dire che comunque la Puglia ormai rappresenta un hub davvero dove la musica è diventata qualcosa di davvero unico, interessante, e soprattutto perché vi sono davvero tante, tantissime produzioni.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: Bene, anche qui, come è vero che la pubblicità è l'anima dei programmi, non solo radiofonici, ma un pochino senza la pubblicità possiamo dire non si potrebbe vivere, noi continuiamo questa nostra carrellata di ascolti attraverso quelli che sono l'uscita, appunto la nuova uscita di Barbados, vale a dire Still Care, che dopo la pubblicazione di due EP che sono stati pubblicati tra il 2015 e il 2016 e poi un'attenta attività live culminata con quella che è l'esibizione al prestigioso Sid Jazz Festival di Budapest, ora sono tornati ad affacciarsi sulle scene con un primo full light dal titolo We Still Care, un disco davvero molto molto interessante che chiaramente Area Rock appena possibile ve lo propone, ed ecco qua un semplice ascolto di quello che è questo disco. Da Still Care, We Still Care, loro sono i Barbados, una miscela esplosiva di rock, dream pop, folk ed anche un po' di quella psichedelia che è sempre più

Non so se vi siete accorti, ma stavolta davvero stiamo viaggiando sul leggero.

C'è da dire che questo è un lavoro d'esordio che Barbados con Steel Care ci hanno davvero lasciato di stucco. Quindi un suggerimento, andate ad ascoltarvi dai Barbados questo Steel Care, ma tutto quanto l'album. Noi vi abbiamo dato solo ed esclusivamente un piccolo assaggio, ma è sicuramente un album che gode del nostro apprezzamento e gode anche di quello che è il nostro suggerimento, quindi affrettatevi ad ascoltarlo. Barbados, We Still Care. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale con quelli che sono i God in Black Suit, che escono con questo nuovo album, Threshold, vale a dire, un album anche qui interessante, 13 nuovi brani più due bonus tracks in cui sono inclusi anche i singoli A New Life e To Forget, che sottolineano quello che è l'urgenza creativa del quintetto di Matera. God in a Black Suit dall'album Thresholds to Forget. E qui ci muoviamo tra scenari alternativi ed indie già esplorati in quelli che sono stati i primi lavori.

To Forget dai Golden Black Suite, da questo album Thresholds, un nuovo album appunto in uscita nei prossimi giorni, che noi vi abbiamo fatto ascoltare qui in anteprima un piccolo estratto. Loro sono i ragazzi materani che hanno davvero una direzione radicata in quello che è il post-punk e la new wave, ed è davvero molto interessante il lavoro che noi abbiamo avuto il modo di poter ascoltare in anteprima, mentre il nostro viaggio continua con quello che è il nuovo lavoro, e questa volta ci spostiamo in qualcosa di molto molto più glorioso, perché stiamo parlando del Banco del Mutuo Soccorso, del loro nuovo album, vale a dire Storie Invisibili, un nuovo concept che non fa altro che trascinarsi lungo quella strada che è stata già tracciata da Transiberiana, Orlando le forme dell'amore, e adesso con questo Storie Invisibili si chiude praticamente quello che potrebbe essere considerato un nuovo capitolo di questa proprio luminosa discografia. Banco del Mutuo Soccorso, dall'album Storie Invisibili, capo oro.

0: E il banco è sempre quello che conosciamo tutti quanti, anche se chiaramente da un po' di tempo in qua sono cambiati, come dire, forse un pochino i toni, almeno per noi, per quelli come me che lo hanno conosciuto agli albori di quello che poi sarebbe appunto diventato il banco, perché appunto Banco del Mutuo Soccorso ha fatto tutto quanto un percorso davvero molto molto straordinario, dovuto anche alla presenza dei due fratelli Innocenzi e soprattutto di quello che è Francesco Di Giacomo, il grandissimo Francesco Di Giacomo. Comunque resta sempre grandi, grandissime produzioni quelle che il banco continuano a proporre anche dopo che appunto tanti di loro non ci sono più.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Area Rock e oltre il rock.
0: Ed è così che abbiamo avuto anche il nostro stacco pubblicitario, giusto alla mezz'ora. Bene, noi continuiamo, continuiamo con quello che è il secondo album solista dell'innovativo chitarrista e cantautore italiano Marco Mattei. Questo nuovo lavoro, Age of Fragility, sfida quelli che sono i generi, fonde world beat, rock progressive, art rock ed offre davvero un ricco arazzo sonoro che esplora quelle che sono poi le delicate realtà della vita moderna. Un album che introduce una, come dire, peculiare fusione di etno world beat, progressive rock ed art rock. Insomma, un disco molto molto interessante che si fa assolutamente apprezzare. E noi da questo Age of Fragility di Marco Mattei andiamo ad ascoltarci immediatamente questo Just Started, che comunque ha anche nella sua tante tante influenze di quelli che sono band come King Crimson, Trey Gunn, Jennifer Maiden, David Sylvian, Bob George. Insomma, ne ha davvero tanto tanto. Marco Mattei, Just Started. E mancava Peter Gabriel. I try to walk. Le influenze ci sono davvero tutte per questo lavoro molto interessante di Marco Mattei, dal quale ci stiamo ascoltando questo Just Pilot.

davvero atmosfere molto molto delicate che ricordano un pochino, potremmo dirlo chiaramente, un po' quel Peter Gabriel che tutti quanti conosciamo. Comunque Marco Mattei si fa davvero apprezzare con questo album dedicato a tutte le persone che lottano per inserirsi nella società, e stiamo parlando di Age of Fragility. Marco Mattei con questo Just Started che ci stiamo ascoltando.

E mentre lasciamo Marco Mattei con questo splendido Just Tired, tratto da questo suo nuovo album Age of Fragility, un album davvero molto interessante che vi suggeriamo di andare ad ascoltare, anche perché è stato registrato nei Dreamland Recording Studios di Woodstock in New York, con Duilio Gagliotto alle tastiere e la classica sezione ritmica di Peter Gabriel, con il batterista Jerry Marotta e il bassista Tony Levin. Insomma, basta dire questo per farvi capire di che disco stiamo parlando. Mentre adesso passiamo a quella che potrebbe essere considerata la seconda parte di questo nostro viaggio di Aria Rock, con quelle che sono state le uscite interessanti che ci hanno colpito, dobbiamo dire, in questa prima parte del 2025. Cominciamo subito con coloro appunto che sono ritornati, riconoscibilissimi, divertenti, ironicamente scanzonati, vale a dire dei Franz Ferdinand, che sono usciti con questo The Human Fear, un album davvero audace come al solito, anche se poi la formazione non è più la stessa dagli inizi. E poi, come sempre, c'è la cura in ogni aspetto delle cose che fanno, dobbiamo dire, fino all'inverosimile. E sono davvero le band che curano nel minimo dettaglio tutto quanti che sono gli aspetti del loro lavoro. Franz Ferdinand, dall'album The Human Fear, Built It

0: You gotta give some.
1: Franz Ferdinand, ormai riconoscibilissimi, da quale ci siamo ascoltati questo Build It Up, tratto appunto da quello che è il loro album uscito in questa prima parte del 2025, vale a dire The Human Fear. E noi continuiamo subito per andare a proporre un altro pezzo tratto da un album che appunto in questo 2025 ci ha un pochino colpito, anche perché lui pubblica questo suo nuovissimo album di musicista country, vale a dire Look Up, prodotto e scritto in collaborazione con T-Bone Burnett. 9 degli 11 brani di Look Up sono stati scritti in collaborazione con Burnett, uno da Billy Swan e l'altro scritto da Starr e Bruce Sugar. Look Up, il suo primo album country dopo 50 anni e il suo primo album completo dal 2019, e stiamo parlando di quello che sicuramente è una leggenda per la storia della musica, non solo rock ma per la musica in genere. Ringo Starr, dall'album Look Up, l'omonimo pezzo per il ritorno di Ringo.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: E chiaramente non può mancare quello che poi è lo spazio pubblicitario che ci autodedichiamo, perché comunque la pubblicità è appunto il senso anche di quello che facciamo, anche se chiaramente non ci guadagniamo assolutamente nulla, ma ci facciamo pubblicità perché è giusto che sappiate che siete qui su quella piazza virtuale e musicale di Area Rock in compagnia di Raffaele Astore. Il nostro viaggio continua con Jeff Tweed, che se fosse un cantatore di razza era cosa risaputa già da tempo, sin da quando si propose come leader degli Uncle Tupelo, gruppo di enorme importanza per il rock indipendente degli anni 90. Lui adesso ritorna con gli Wilco e con questo A Ghost Is Born, dal quale ci stiamo ascoltando questo Wishful Thinking.

Wishful Thinking con questi Wilco, che davvero hanno dato un'atmosfera molto molto interessante. E proseguiamo sempre con quello che sono le cose che poi ci hanno colpito in questa prima parte del 2025. L'annuncio di un nuovo disco, il rilancio del primo singolo There's Always Gonna Be Something, è stato accolto davvero con entusiasmo negli scorsi mesi da chi come noi aspettava questo ritorno in grande stile, e stiamo parlando degli Stereophonics, che sono tornati con questo Make 'Em Loud, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait, da quale ci andiamo ad ascoltare Make It On Your Own. Loro sono gli Stereophonics, mentre rilasciamo questo Wishful Thinking dei Wilco.

Un album che sicuramente non ha deluso, quello degli Stereophonics, con questo Make 'em Low, Make 'em Cry, Make 'em Wait, a quale appunto ci siamo ascoltati l'omonimo estratto. E ormai siamo arrivati quasi alla fine, perché ma siamo già ai 55 minuti ed oltre, e quindi non resta altro che passare al prossimo brano, prima di quello che sarà probabilmente l'ultimo brano che ci sarà in ascolto per questa puntata di Area Rock. Ed era più di un anno che chi ha contato esattamente i giorni sembrano esserne passati 437 dalla prima volta che Lana ha condiviso alcuni estratti di Every Come On. A tutti gli effetti il primo singolo del disco, The Right Person Will Stay, l'ha fatto uscire il 10 aprile scorso, a grande sorpresa di tutti, sorpresa di un album che uscirà in questo mese, il 21 maggio, con gli aggiornamenti di oggi, l'anteprima di questa bellissima Every Come On. Lei è Lana Del Rey.

0: Questa era Lana Del Rey da questo Henry Camon, tratto dall'album The Right Person Will Stay, ultimo lavoro della grande cantautrice che noi amiamo davvero tanto, che questa volta abbiamo voluto proporvi con questo Henry Camon, mentre adesso è il momento di mandare subito la sigla, perché ormai siamo in chiusura di questa puntata nuovissima di Area Rock.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Bene, bene, bene, ormai siamo davvero in chiusura, non mi resta altro che augurarvi una buona settimana come sempre, quindi non perdetevi quelli che sono i nostri appuntamenti, seguiteci sul nostro sito ariarock.it e su quelli che sono i nostri social. Ciao, alla prossima puntata, ciao da Raffaele Astore, ciao.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

sai, non mi pesa restare in questa città. L'angoscia, se ben rispesa, è un gioco di società.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Das Omen.
1: Stimmt ja. Santi hat gesagt, quello che santo io.
2: Sì, Olio. E Radio Damus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.